tra queste contadine, cameriere e cittadine, van contesse e baronesse, artisani, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 230.

1003 1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse e

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, è ogni or vezzosa, è ogni or vezzosa, è ogni

la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia brutta.